0: Riona dovrà mai, però non ha detto sempre.
1: After Smith, common spelling. First of Aaron, Edward Robert Adenora, middle S, Susan. 1979-04-28.
2: Chocolate 9, clear. 3 4 6 clear.
3: 4 6 clear. 4 6 clear.